0: Anna Maria Cotone,
1: Angelo Dalla Longa,
2: Antonio De Luca,
0: Nicola De Maria,
1: Pietro De Rosa,
2: Calogero Diana,
0: Giuseppe Di Cecco,
1: Cesare Di Lenardo,
2: Maurizio Di Marzio.